0: basta ben, restate.
1: Amor, dunque non più, Liederman matto.
2: Io poi vi dico.

0: È tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, la teneva un calesse, e sulla via c'è corre di Parigi, la mina pura la prima e la spariva.
0: Il so ti calma,
1: che voglio ciò,
0: ma forse d'ogni avare ad affrettar la perdita, ma il vino ne impedirà. Qualcuno nel giardino, chi è là?
2: Germano,
0: sono io,
2: una dama da un coppio per voi, di qua non lunge, mi tiene questo scritto.
0: Di Violetta, perché sono io commosso? A raggiungerla forse la mia vita. Io tremo, uccello.

0: padre l'affetto. Il servì di cuore mio il petto. Mi lasciate
1: lasciarvi
0: la vendetta.
1: Quante cose, partiamo, aspetta.
0: La sua
1: aspetta.

consolare. Ad una sola t'avrebbe consolare. Non odrai rimprovere.

del muso amore distrazional più non ragiono dove il perdono più non avrò voleva fuggirla non ha potuto dargli la spinta son cui venuto

teneste la promessa e la disfida ebbe l'uomo. Il barone fu ferito, o migliore. Credo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. E a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò.